0: lo sa, avevi finito di fare.
1: E non so, avevi finito proprio.
0: Avevi finito.